0: per di chi non è spa. Che gosto fa paura in Brasile? Muito obrigado!
1: Anúncio FM.